0: Jonas juga kalau saya ulai Martin inside kata
1: ini dos
0: Marlon ke Manilo
1: merci
0: lain kalau saya bisa pergi lo
1: merci no sekolah itu sendiri saya rebet
0: aku tak boleh kembali kamu
1: pada musim host ini China
0: ma vita c'è che la mia
1: e gli occhi si chiude già che invece c'è che la mia c'è che la mia c'è che la mia c'è che la mia